0: tra le comunità abbiamo visto loco che molto valevano le giuste frequenze e il numero di sensibili punto hit megahertz. Ora accompagna l'intervista di molto corresponsabile del gruppo Travaliadores Bayunda, Zanuari Afonso Felipe, ne abbiamo capito un'equipe per azzurro di materiale, costruzione di modo necessario di base di gruppo per tenere la comunità affettata dai disastri naturali e a su come avlavo. Também a Tulabele Hanaro Tantempo, Maíta Bahahu, ou pergunta da Huluk. Bem-vindo, Maíra de Comunidade Mauvíssimo Loco.
1: Obrigado.
0: E Tahahu, ou pergunta da Huluk. Bele explica o tuan com a Baita Bolsa de presença e posto administrativo de Mauvíssi.
1: Diak, Huluk Nanaim, em nome da colega Sirahutu, trabalhadores Baiundan, colega Sira Tanto, colega Sira Timoroan, não australiano. Ami senti laran tristi o Hanoi bahira ita teni ia dia 4 de abril nebe liuba teni a rain ia Timor ita etan desastre naturais nebe makbo teptebes nebe durante ne ita nunca hare bai teni amoris tambe de ne mak o sentimento nebe ia ami senti tristi tamba ia familia bara ia maluk barak mak neve lakung ni nia fatin ane sang uma ni nia sasang ho buat barak neve mak estragos tang ho senti